0: Io son pappataci.
1: Ma quei?
0: Mangetaci.
1: Ma voi?
0: Lascia far.
1: Ma io?
0: Lascia dir.
1: Oimè, cosa far? Oimè.